pure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ondi sentisti? Ed or che più fortuna a me spira seconda, or che non

0: fiella duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia.
1: Spento?
0: Di me, di Marlo, di Luisa il cuore, mai Rodolfo